0: Chicho pescador,
1: caganda la pesca.
0: Va pesca caganda mana, quanta biscia vo piglia. Vo talenze chiano piano, quanta pesca biscarra.